0: een hele lange dag te gaan? Nou, nu niet meer. Radio Ons Twedde.
1: Era Max, il tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.